888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-
үйіңізді қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтет. Балдар әмеректеріне 15%-дық арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос, жаңа мейкіндік белек қылыңыз. Сапатты, заманбап жаңа көңілді әмеректерді пайдалы бағада сатып алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.